Ni begli mai orpe pidi a guardato filane. Com'la canna valli gambe, luce